0: Say more, Vegas! Say more! Say more! Say more! Say more! Say more!
1: Reagan.

0: Bears! Say more, Vegas! Say more! Say more! Say more! Say more! Say more!
1: Reagan.

0: Stars! Say more, Vegas! Say more! Say more! Say more! Say more! Say more!
1: Reagan.